mattina. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasare i pettini, lance di forbici al mio comando, tutto qui sta, lance di forbici.

0: cameriere.
1: Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
3: Quella sanguigna!
4: Presto il biglietto!
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto!

0: Figaro. Sans quoi? Figaro.
1: Sans quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono tanto nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, appigliarmi non posso.